0: Siamo stati al cinema in Svizzera e siamo andati al bagno e abbiamo visto il film anche dal pavimento del gabinetto praticamente.
1: Eccomi Ale, eccomi, scusa, ero in bagno.
0: Eri al bagno.
1: Ero in bagno,
0: bravo.
1: Veramente, mi ha fatto venire voglia di andare al bagno.
0: No, voi dovete sapere che veramente Alo è incontinente. Vabbè,
1: che
0: comunque niente, l'abbiamo detto a
1: tutti.
0: Vabbè,
1: comunque sono un uomo di 42 anni.
0: Beh, vero, vero, hai fatto l'esamino quello lì?
1: Allora, ammetto che avevo detto
0: sì,
1: quando ho compiuto 40 anni, ho compiuto 40 anni, dai 40, una volta l'anno si fa il controllino, ancora non l'ho fatto.
0: Una volta l'anno?
1: Signore, signori, che dire, il comedy, Alessandra Bellotti,
0: il
1: applauso.
0: Comedy show! Basta. Bene. Dopo questa buio, spegnete.
1: Buio finisce il comedy, ultima puntata del comedy oggi.
0: Allora andiamo ai messaggi. Dicevamo, c'è questo cinema particolare in Svizzera, eravamo sì, dove appunto, insomma, se non riesci proprio a staccarti dallo schermo e devi andare al bagno non nella pausa prestabilita, trovi il film proiettato anche al bagno. Ecco.
1: Ti posso dire un film che mi ha messo in crisi nera per quanto riguarda il bagno durante la proiezione? Avatar, la via dell'acqua.
0: Beh,
1: tutta quell'acqua, a parte dura 3 ore e 20, tutta quell'acqua, io non bevevo. La vedevo nello schermo, ho detto, oh madonna.
0: Vabbè, sei sensibilino però.
1: Che ti devo dire, comunque lì c'è stato l'intervallo, perché 3 ore e 20, mi ricordo, ho tolto gli occhiali in 3D, sono corso in bagno, ho pure superato un bambino tipo scansato, levati!
0: L'hai lanciato.
1: Sì, ho detto, levati, tu sei giovane, la puoi fare anche
0: allora,
1: per te.
0: Allora andiamo
1: vai.
0: Da Marco che vai. Ci scrive, io già perdo il filo del film quando controllo il telefono, questo è il livello successivo. Beh sì Marco, questo stavamo dicendo, che siamo arrivati al punto che veramente non riusciamo a staccarci dallo schermo neanche per fare la pipì.
1: Vero.
0: O la popò, insomma, in base poi all'esigenza del momento.
1: Beh, già la popò è più utile per avere lo schermo.
0: La popò potrebbe essere più impegnativa, ma non entriamo nel dettaglio. Valentina ci dice, tra poco metteranno gli schermi anche nel parcheggio, così non ci perdiamo nemmeno i titoli di coda.
1: Ah, vero.
0: In effetti.
1: A volte ci sono anche le scene dopo i titoli di coda. Quindi.
0: Sì, come si chiama? Plot twist, no? Come si chiamano quelle cose?
1: No, è proprio scena...
0: a volte ci sono delle
1: post credit scene.
0: Concludiamo con Lorenzo che ci scrive, comodo sì, ma forse il bagno era rimasto uno degli ultimi posti senza spoiler. Lorenzo dice giustamente, l'unico posto dove possiamo stare tranquilli è il bagno, niente, neanche quello.
1: In Svizzera almeno.
0: Vabbè, in Svizzera non si può fare. Bene, quindi andiamo al cinema in Svizzera la prossima volta?
1: Ma sì, dai.
0: Sicuramente.
1: Così io sto tranquillo e sono sereno.
0: Sicuro.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Stop!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando URN Radio.
5: La tua radio.

discorsi da water, possiamo dire, al cinema anzi al bagno con il cinema incorporato, si prosegue con il best of di questo sabato, cioè dell'intera settimana. Il nostro sabato tra poco si concluderà come sempre accade con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Beh, come non ripescare tra i momenti salienti le bio dei siti di incontri? Ci addentriamo nel viale dei casi umani, siamo lì.

0: stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
5: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
4: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
6: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
7: La Croce Rossa è una grande famiglia.
8: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
9: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
10: Diventa anche tu un volontario.

0: Radio. Le bio dei siti di incontri sono le protagoniste del nostro capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Caro Alo,
1: sono prontissimo.
0: Non parliamo di ora, per carità, però nella tua lunga vita, più lunga della mia sicuramente, hai, immagino, usufruito dei siti di incontri.
1: Guarda, lo sai. Allora, io a un certo punto ero single, convinto da un mio amico. Non mi sono mai piaciute le app di incontri, perché io vado in un locale e mi piace interagire. Mi piace andare proprio dal vivo. Mi piaci, ti fermo, dico.
0: Così, se fa la figuraccia,
1: sì,
0: la fai.
1: Sì, prendo il 2D Pic, ma a me non interessa. Poi tra i villaggi. Però, convinto dal mio amico, ho detto, vabbè, fammele provare le app di incontri. Io non sono mai riuscito a rimorchiare con le app di incontri. Però nella mia bio avevo scritto tipo saltimbanco peperino, una cosa del genere. Saltimbanco con me ridi tanto, una cosa del genere.
0: Ah, guarda, io non ho mai veramente utilizzato le app di incontri. Però una volta uscivo con uno che era iscritto a un'app di incontri e la sua bio era tipo mangiamo, beviamo e poi vediamo, una cosa del genere.
1: Ah, ecco.
0: Era simpatica.
1: Sì, quella è carina.
0: Mangiamo,
1: dai,
0: beviamo
1: carina.
0: E poi vediamo. Subito così, allusioni al post cena. Allora, andiamo alle bio che ho trovato sul mondo del web.
1: Vai.
0: Allora, milionario, bello, talentuoso e carismatico. Questo è Brad Pitt, io sono Elia.
1: Bellissima, bellissima.
0: Poi abbiamo, saranno due appuntamenti in uno. Il primo e l'ultimo, e non per scelta mia.
1: Mamma mia, dai.
0: Belle queste. Vivo come mamma mi ha fatto, contro la mia volontà. Merito una possibilità, fossi in te me la darei. E poi mi darei anche una possibilità.
1: Grande, questa è bella.
0: Mai stato in galera, ho finito le skills. E comunque ad oggi è importante. Fare sex? No, baby, io faccio senso. Cioè, lui ha scritto fare sesso? No, io faccio senso.
1: Ok.
0: Questa un po' meno carina.
1: Sì.
0: Non so fare la carbonara più buona di Roma, ma sono grasso lo stesso.
1: Bene.
0: Io ci avrei aggiunto e ho il crociato intatto.
1: Sì.
0: Ti va di fare luna mentre io faccio bear per cantare addio, addio, amici, addio? Questa cheat non l'ho colta.
1: Addio, luna, addio, amici, addio. Però se è il cartone, no?
0: Ora ho capito.
1: Ora non so se l'ho cantata.
0: Come l'ho presa? Bene. Continuiamo con tu sei single, io sono single. Sai cosa significa? Nessuno ci vuole. Ma qua proprio si gioca sulla disperazione.
1: Ma alcune sono tristi, però disperate.
0: Desideroso di essere qui quanto Mattarella al Quirinale.
1: E allora non ti iscrivere, però.
0: Costretto dall'amico.
1: Ti hanno costretto. È tipo me.
0: Due motivi per uscire con me. Uno, perché saresti quella bella. Due, per favore.
1: Però gentile, carino, cortese.
0: Sì. Ci si può divertire anche senza bere, scrive nella sua bio. Sì, tu con me puoi bere anche senza divertirti. Madonna mia, cioè, ma partite proprio.
1: Ma sono molto tristi.
0: È una tecnica.
1: Non lo so, ma funziona. Boh. Che tristezza.
0: Sempre sullo stesso filone.
1: Vai.
0: Michelangelo fece la pietà a 24 anni. Io ho 27, la faccio ancora.
1: Carina.
0: No,
1: abbassi, diciamo, non
0: le aspettative.
1: Cioè, meglio questo di dire sono figo, sono bello, ma stai calmo.
0: Secondo me è una tecnica. Sì.

amici del Comedy Radio Show, giunge al termine anche questa puntata, quindi il best of e l'intera settimana. Il nostro Alo mi ha telefonato nel fuori onda, ha detto che torna lunedì. A questo punto, visto che oggi ci ha abbandonati, io non so se lo farò entrare in radio. Scrivetemi, fatemi sapere se volete che lui ritorni. No, scherzo, ovvio che sì, già ci manca. Quindi io vi do appuntamento con Alessandro Bisogni, che ha detto che dopo la pausa domenicale sarà qui con noi per ricominciare la settimana alla stragrande, e con me, Alessandra Bellotti, qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, vi aspetto, buona domenica.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: Sono le 3:01.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 4 di luglio, cari amici, ben ritrovati. E vi dice qualcosa questa data? Io sono Francesca Romana Macri, siamo nel weekend, nel sabato italiano. E torniamo indietro nel tempo, perché torniamo indietro a quel 4 luglio del 2006. Partita Italia-Germania, ovviamente mondiali, quest'anno non ci siamo, vabbè, ormai ce ne siamo fatti una ragione. Poi continuiamo con l'agenda, date che hanno segnato la storia d'Italia esattamente in questo 4 di luglio, e parleremo anche, sedendoci a tavola, non ad ora di cena ma un po' prima, dell'aperitivo all'italiana, che insomma è perfetto per il sabato, magari anche al mare o in un posto fresco, ancora meglio. Restate con noi, si parte col sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici in questo 4 di luglio, sono Francesca Romana, ciao anche al nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi è una giornata molto importante per gli Stati Uniti d'America, lo vediamo
1: vero.
0: Praticamente in tutti i film, nelle rom-com, questo Independence Day dove fanno le grigliate con tutte le maglie degli Stati Uniti d'America, ma noi restiamo con i piedi per terra, restiamo in Italia e andiamo quindi a vedere quali sono le date che hanno segnato negli anni la storia del nostro paese in questo 4 di luglio.
1: 1300, nella fiction della tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta, Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti si conoscono e si innamorano durante una festa in casa Capuleti. 1940, seconda guerra mondiale, le truppe italiane conquistano Cassala. 2006 si svolge al Signal Iduna Park di Dortmund la semifinale del 18° campionato mondiale di calcio tra Germania e Italia, vinta da quest'ultima per 2-0 ai tempi supplementari.
0: Ricordiamo, tra l'altro...
1: Poi ne parlerò un pochetto,
0: Tra poco apriamo una parentesi su questo.
1: Esatto. Tanti auguri a Enrico Bertolino e avrebbero compiuto gli anni Gina Lollobrigida e soprattutto lui, Garibaldi.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici perché è importante ricordare anche chi fa l'onomastico oggi, quindi i santi del giorno.
1: Festeggiamo San Pier Giorgio Frassati, Santa Elisabetta di Portogallo e Sant'Ulderico. Concludo col proverbio del giorno. Luglio poltrone porta la zucca col melone. È un celebre proverbio popolare italiano che celebra la generosità della terra e il caldo estivo.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: VRN, VRN. VRN Radio.

0: Arrivano i primi messaggi del sabato italiano di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati cari amici, ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Io spero che in questo momento magari siate al mare, vi state godendo
1: beati
0: questo
1: voi.
0: Sabato. Noi siamo beati anche noi che vi teniamo compagnia.
1: Poi,
0: ciao al nostro Lori.
1: Ciao Fra, poi dopo questi messaggi stacchiamo e andiamo anche noi al mare.
0: Non ci lamentiamo,
1: esatto.
0: Siamo contenti. Chi ci scrive?
1: Fabiola e Giulio. Fabiola, perché ho citato prima Garibaldi che avrebbe compiuto gli anni, fai auguri a Garibaldi e dice: anche grazie a te esiste VBR. Beh, giustamente, perché Garibaldi ha fatto l'Italia,
0: l'Italia
1: e noi parliamo d'Italia.
0: Garibaldi fu ferito.
1: Lo sapevo io.
0: Io ho in mente questa canzone su Garibaldi, me la insegnarono, pensa, a suonare con, come si chiama quello strumento che ci somministravano?
1: Somministravano,
0: sì,
1: addirittura,
0: sì.
1: Il flauto?
0: No, era un altro, era una specie, la diamonica. Ecco, con la diamonica, io
1: pazzesco.
0: Sapevo farla. La diamonica. Che ci scrive invece?
1: Giulio. Romeo e Giulietta sarà per sempre la più bella storia d'amore mai raccontata e giustamente è italiana. Ricordiamo, ambientata a Verona, storia bellissima. Tra l'altro si dice che Shakespeare fosse in realtà italiano.
0: Sì, però. Guglielmo Scollalanza.
1: Quante ne sa sta ragazza, è vero, però vai a sapere, chi può dirlo?
0: Questo perché Italians do it better, sempre.
2: C'è chi

È il sabato questo di Verdi Bianchi Rossi, torna il momento nostalgia, cari amici, e torniamo a parlare di questa data, ovvero 4 luglio, però di 20 anni fa, 4 luglio 2006. Quest'anno non ci siamo candidati ai mondiali come nazionale di calcio italiana maschile, sottolineiamo sempre questa cosa, ma c'è una data, anzi ce ne sono varie, del 2006, più precisamente del periodo estivo, che ci fanno particolarmente battere il cuore, e noi torniamo a quella partita Italia-Germania del 4 luglio 2006. Qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Your radio station.
4: Hey, Billy, you there?

0: Questo è il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Cari amici, ancora ben ritrovati nel nostro sabato italiano. E Lorenzo, prima che entrassimo in onda, ha detto una frase: facciamoci del male.
1: Esatto.
0: Perché sì, è il momento nostalgia. Sono cominciati già da una settimana abbondante,
1: sì,
0: se non sbaglio,
1: sì, sì.
0: I mondiali di calcio tra USA, Messico e Canada 2026. Ma noi siamo nostalgici. Nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi torniamo indietro nel tempo e torniamo a quel famoso 2006. Ma torniamo in particolar modo ad una partita, Italia-Germania.
1: Non possiamo non essere nostalgici, Franchi, perché ci resta soltanto quello, parliamoci chiaro.
0: No, allora, con lo sport, devo dire che in questo
1: periodo.
0: C'è Andrea Chimi Antonelli, c'è
1: Sinner.
0: Il tennis di Sinner, insomma abbiamo tante gioie, però noi italiani siamo comunque molto legati alla nazionale maschile di calcio italiano.
1: E allora ricordiamo quell'Italia-Germania 2-0, semifinale del 2006 della Coppa del Mondo. Battemmo la Germania in casa e andammo poi a vincere il mondiale contro la Francia ai calci di rigore. Partita giocata a Dortmund, in uno stadio con la curva più grande d'Europa, quindi ovviamente non fu facile per i giocatori italiani affrontare anche quello stadio, eppure ce l'abbiamo fatta. Venimmo molto criticati dai tedeschi, non c'è molto amore diciamo in generale, però soprattutto dopo Calciopoli, quindi eravamo molto attaccati, però riuscimmo a vincere grazie a un gol bellissimo di Grosso e poi al contropiede perfetto concluso da Del Piero. Famosa la frase di Caressa, ad esempio: andiamo a Berlino,
0: brava. Come no? Andiamo a Berlino, Beppe.
1: E prima però di questa citazione ci fu anche quella Cannavaro, ancora Cannavaro, perché stoppò un attacco offensivo della Germania. Ripartimo in contropiede e segniamo il 2-0.
0: Anche perché ricordiamo, la partita finale giusto di questi mondiali si svolse proprio a Berlino.
1: Esattamente.
0: E fu quello il momento in cui sancimmo l'arrivo ai mondiali di calcio in finale dell'Italia contro la Francia, poi la famosa testata di Zidane e la vittoria. E il resto possiamo dire che è storia ed è nostalgia italiana.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
3: VRN Radio. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it. Spot!
1: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: Sono le 4 e 58 minuti.
3: URL Radio.
4: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.

0: videos de tus victorias y tus derrotas. Fue tan fácil para ti enamorarme con tu corazón.
1: È il momento della nostalgia nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao ancora al nostro Lore.
2: Eccomi, ciao Fra.
1: Siamo stati nella Germania del 2006, parlando, esatto, della nazionale azzurra maschile di calcio italiano, di quel famoso luglio. Cos'era? Il 4 luglio 2006, quando l'Italia si portò a casa quella meravigliosa Coppa del Mondo, alzata poi al cielo dal capitano Fabio Cannavaro.
2: Il cielo azzurro sopra Berlino.
1: Sì, però noi più che di Berlino, però della finale, abbiamo parlato della semifinale, ovvero della partita Italia-Germania, e ci sono arrivati tanti vostri messaggi, tanti ricordi e tanti aneddoti.
2: Giulio ci ha scritto: incredibile grosso da sconosciuto a eroe. Cannavaro ha vinto il pallone d'oro, ma per me lui è il vero eroe del mondiale.
1: Eh sì, perché grosso poi, dopo questo mondiale, è diventato veramente grosso.
2: Grosso, esattamente, esattamente.
1: Abbiamo fatto la battuta.
2: Che lui poi si procurò il rigore contro l'Australia agli ottavi, segnò il gol dell'1-0 praticamente al 118esimo contro la Germania, e poi con coraggio segnò il rigore che valse il mondiale.
1: Ma quindi, ti vedo fortissimo,
2: mamma mia. Cioè, pensa che poi sostituì Paolo Maldini e ce la fece benissimo. Concludo con Carlo che scrive: indimenticabile la ragazza tedesca che piange in tribuna. È vero, diventò anche un po', diciamo, un meme successivamente negli anni con i social.
1: Vabbè, ma le crediamo. Poi la vittoria è stata nostra, quindi non erano lacrime inutili quelle.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Chiudiamo la parentesi calcistica, cari amici, ancora ben ritrovati nel sabato italiano. Quando arriviamo al momento della tavola, alla resa dei conti, tra virgolette, perché al mare, in montagna, ma anche in città, c'è un momento amatissimo dagli italiani. Parliamo dell'aperitivo all'italiana, perché io all'estero mi dispiace per tutte le persone che non lo fanno e che ce lo invidiano. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Le giornate.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Bellissima.
5: Più l'ascolti,

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. C'è un appuntamento che non può mancare qui a Verdi, Bianchi e Rossi, che è quello con la tavola. Per oggi facciamo un mix di tavola e non solo, perché cade una giornata nazionale molto amata dagli italiani. Io ogni tanto mi chiedo all'estero, quando escono da lavoro, beh, sicuramente torneranno a casa, ma come fanno a non avere l'aperitivo? Ciao Lore!
2: Ciao Fra, esatto, oggi è la giornata nazionale dell'aperitivo.
1: Che meraviglia!
2: Bellissimo, poi è sabato, quindi perfetto. E noi in Italia lo facciamo, lo sai, no? Dalle 18 alle 21. Consiste nel sorseggiare un drink accompagnato da stuzzichini per stimolare, diciamo, l'appetito, no? Prima di cena.
1: Nella maggior parte dei casi quel drink ha un nome o cognome.
2: Esatto.
1: Si chiama Aperol Spritz.
2: Esattamente.
1: Però è ovvio che se magari qualcuno preferisce il vino, si prende un calice di vino. Però, ecco, l'aperitivo, come hai detto tu, richiede una bevanda, ma anche analcolica.
2: Esatto.
1: Non per forza alcolica, e qualcosa da spizzicare.
2: Un rito che comunque nasce a Torino nel 1786 con l'invenzione del vermouth. Però la regina, la città regina, lo sappiamo, è Milano, la città dell'ape, come lo
1: facciamo,
2: chiamano loro.
1: L'ape?
2: Esattamente. E lì però è più, diciamo, una cena buffet, anche chiamata pericena, ha un prezzo fisso e comunque lì si mangia tantissimo. Diverso invece al sud, da Roma in giù, lì praticamente si stuzzicano più, ad esempio, cose fritte.
1: Lo sai che secondo me questa,
2: sì,
1: è una cosa che dipende da locale a locale.
2: Vero,
1: perché mi è
2: verissimo.
1: Capitato di fare degli aperitivi belli, rinforzati, cioè nel senso con le pizzette, con il tagliere a scelta, ma io l'ho fatto anche col sushi l'aperitivo.
2: Ah, questo mi manca, vedi?
1: Che praticamente era tutto incluso nella formula.
2: Bellissimo.
1: Però secondo me dipende da ristorante a ristorante più che da nord a sud Italia. L'aperitivo è un'istituzione del Made in Italy e che sia inverno, che sia estate, che ci sia caldo, che ci sia freddo, è un qualcosa che per tanti italiani non può mancare, anche perché è un momento di socialità e convivialità all'italiana maniera.

E finisce così questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio Lorenzo che è stato anche con noi oggi, ringrazio voi e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi settimana prossima, sempre insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon sabato, buon fine settimana e buon weekend. Ciao, a lunedì!

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: Sono le 5:58. 2.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop!
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it,

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 5 luglio. Ariete, non è facile starvi dietro quando siete di cattivo umore, la vostra capacità di concentrazione è veramente bassa. Quando vi sentite così rischiate di andare fuori giri. Toro, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro, possono arrivare aiuti insperati, l'amore riprende quota. Gemelli, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Vi sentite stanchi e annoiati, Venere e Marte però rendono intensi i rapporti sentimentali. Cancro, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello proprio quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Leone, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire, invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Vergine, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali, siete sempre sul chi vive e temete che qualcuno possa avere la meglio, l'amore continua a mandare segnali contraddittori. Bilancia, la luna in pesci rischia di rendere questa giornata monotona, limitatevi alla normale amministrazione. In amore Mercurio può provocare delle discussioni. Scorpione, si aprono nuovi scenari sul lavoro, la luna può portare delle novità clamorose. Marte vi chiede di essere comunque prudenti. Sagittario, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Ci sono cose che non vi piacciono, ma dovete cercare una via di mezzo. Marte in Gemelli complica tutti i rapporti. Capricorno, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno di staccare la spina se non volete stressarvi. È una domenica da dedicare al divertimento. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. La serata si preannuncia emozionante. Pesci, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla. L'amore vi rende euforici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono le 7:02.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Sono le 8.
0: WRN Radio.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione, ad eccezione della via Flacca, dove segnaliamo un incidente che provoca code nei due sensi all'altezza di Sperlonga. Ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi, domenica 5 luglio, è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda tutti i veicoli per trasporto di cose con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Cambiamo argomento con il trasporto ferroviario per consentire lavori programmati all'infrastruttura dalle ore 9.30 alle 12 di oggi, domenica 5 giugno, alcuni treni delle linee FL4, FL7 e FL8 subiranno modifiche al percorso. Chiudiamo con la ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
5: Sono le 9:01.
0: VR.

0: ed un'altra puntata insieme, cari amici di VRN. Non vedevo l'ora di iniziare. Siamo prontissimi a partire con la nostra buona musica, quindi benvenuti, cari amici, in A Tempo Perso.
1: Web Radio Network.
2: Ti vesti poi

Sono sicuro che nella vita qualcuno tra noi ci si è trovato a combattere con quello spazio nella valigia che possiamo dire non basta mai, ecco. Bisogna andare a risparmiare dello spazio nella valigia, ma come? Come si fa? C'è chi arrotola gli abiti, chi li piega? Diciamo che l'eterno dilemma tra il piegare gli abiti oppure arrotolarli non avrà mai fine. Qualche viaggiatore giura che magari il modo migliore per poterli metterli in valigia sia proprio quello di arrotolarli, altri invece pensano che sia una combinazione dei due metodi, però non si può negare che vestiti arrotolati occupino meno spazio nella valigia, oltre a non far sembrare il bagaglio appunto sul punto di esplodere. Chiunque voglia viaggiare leggero, insomma, deve riuscire a mettere nella valigia l'indispensabile, ma tante volte queste valigie sono così piccole che anche l'indispensabile rende complicata la situazione. Quindi possiamo dire che i vestiti arrotolati in valigia aiuteranno anche a mantenere appunto il tutto più organizzato. Ci sono dei divisori che vendono appunto su internet e che possono diventare molto utili per chi segue questo metodo, ovvero chi arrotola i panni nella valigia. Quindi la prossima volta che avete bisogno di fare un po' più di spazio, magari il pantalone non piegatelo ma arrotolatelo e sicuramente ne uscirete fuori contenti e sicuramente porterete con voi ancora più roba. Detto questo, cari amici, continuiamo con la musica.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

E insomma, sarà capitato un po' a tutti di dover andare a buttare la spazzatura e di riportarsi appresso alla busta anche il cestino, perché questo insomma fa un effetto ventosa. Ecco, diciamo che fare dei buchi nel cestino della spazzatura può evitare l'effetto ventosa. Noi lo sappiamo, portare fuori la spazzatura non dovrebbe essere complicato, però capita che la busta poi col proprio peso crei una specie di sottovuoto nel cestino, rendendo anche frustrante questo compito e soprattutto facendoci sprecare un po' di tempo, per non parlare poi del rischio che la busta si strappi e che tutto il contenuto venga rovesciato poi per terra, quindi poi bisognerebbe anche pulire. Insomma, il modo più semplice per evitare che questo accada è sicuramente quello di andare a fare dei piccoli forellini in basso nel cestino della spazzatura, diciamo qualche buco di mezzo centimetro basterà per andare a sopperire questo problema, quindi un paio per lato saranno sufficienti a fare in modo che quando ci troveremo nella condizione di dover togliere la busta, questa non resterà lì incollata e non ci porteremo tutto il cestino dietro. Quindi, cari amici, se è successo anche a voi, se anche voi vi siete trovati nella situazione di dover combattere con questi cestini della spazzatura, fatemelo sapere al 392 69 72 768, 392 69 72 768, per tutti quanti i vostri sms. Adesso magari mentre vanno i prossimi brani io vado a fare questi forellini e porto pure fuori la spazzatura, che fa sempre bene togliersela dalle scatole.

E allora, arrivati a questo punto, io direi che è arrivato il momento di andarci a prendere un buon caffè. Quindi, cari amici, ci fermiamo qualche istante. Mi raccomando, non andate via, perché a tempo perso qui su VRN continua ancora.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

E quando qualcuno si compra una casa gli regalano il portachiavi per le chiavi di casa, quando magari ci si compra la macchina ci vediamo regalare il portachiavi per le chiavi della macchina, quando ci si compra qualsiasi cosa che necessita di una chiave, ecco lì che spunta qualcuno, qualche parente, qualche amico che ci regala il portachiavi, quei portachiavi con quegli anelli fastidiosissimi, o meglio quegli anelli difficilissimi da aprire. Tante volte ci siamo sicuramente rotti qualche unghia per poterlo aprire, ecco. Però chi avrebbe mai pensato di poter togliere le chiavi da un portachiavi o di potercele mettere senza far nessuno sforzo? Diciamo che di solito è una cosa che è odiosa fare e che a tanti non piace proprio, però tutti ci siamo abituati a questo fastidio e quindi non abbiamo mai cercato altre soluzioni che potessero appunto salvaguardare le nostre unghie. Sembra che ad esempio utilizzando un levapunti comunissimo si possa risolvere questo problema. Diciamo che il levapunti ha dei dentini della giusta misura e potranno scivolare appunto tra questi anelli del portachiavi. Basterà appunto infilarlo da una parte per dividere e allargare e soprattutto far scivolare le nuove chiavi dentro, ecco. Quindi provateci magari e poi fatemi sapere come è andata. Di sicuro ci salvaguarderemo qualche unghia in più, che fa sempre bene, non è mai piacevole andarsi a rompere l'unghia.

0: Ma quanto sono buone le patatine? Sono buone le patatine, sono buone anche quelle al formaggio, no? Quelle palline di formaggio che ti lasciano tutte quante le dita impiastrecciate. Ecco, sicuramente sarà capitato a tutti noi di doverle mangiare e poi di ritrovarci lì con quelle dita tutte sporche. Ecco, se non volete sporcarvi le dita, bisogna usare delle bacchette appunto per andare a mangiare queste palline di formaggio e tutti gli altri snack aromatizzati. Diciamo che sono ottime mentre si mangiano e soprattutto lasciano le dita non appiccicose, non sporche, quindi utilizzando queste bacchette eviterete soprattutto di sporcarvi. Diciamo che è pur sempre una soluzione migliore quella del versarsi degli snack in bocca direttamente dal pacchetto e quindi rovesciarsi praticamente le patatine in bocca, oppure quella di ad esempio andare ad utilizzare dei guanti. Ecco, però per chi odia le dita appiccicose di queste patatine, quello di utilizzare delle bacchette potrebbe essere una svolta, anche perché diciamo che mangiare le patatine con i guanti non è che sia proprio il massimo. E questa pratica è diventata molto popolare in seguito ad una fotografia che ha pubblicato l'attore Oscar Isaac, che mangiava appunto queste patatine con le bacchette. È diventata virale nel 2018 e da quel momento poi hanno iniziato, insomma, ad utilizzarle molte più persone. Ma è anche vero che chi non si lecca le dita gode solo a metà.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione, ad eccezione della via Flacca, dove segnaliamo un incidente che provoca code nei due sensi all'altezza di Sperlonga. Ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi, domenica 5 luglio, è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda tutti i veicoli per trasporto di cose con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Cambiamo argomento con il trasporto ferroviario per consentire lavori programmati all'infrastruttura dalle ore 9.30 alle 12 di oggi, domenica 5 giugno, alcuni treni delle linee FL4, FL7 e FL8 subiranno modifiche al percorso. Chiudiamo con la ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
5: Sono le 10:01.
0: VRN Radio.
6: Stai ascoltando VRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la statale Aurelia, code per traffico intenso tra Torre in Pietra e Palidoro verso Civitavecchia. Sulla Pontina, traffico a rilento tra Raccordo Anulare e Castel di Decima in direzione di Latina. Ci spostiamo sulla via Litorania, rallentamenti nelle due direzioni tra Tor Paterno e Tor Baianica. Andiamo sulla via Flacca, incidente risolto, permangono code nei due sensi al chilometro 12.100 all'altezza di Sperlonga. Più avanti code per traffico intenso nelle due direzioni tra Sperlonga e Gaeta. A seguire code all'altezza di Vendicio in direzione Gaeta. Ci spostiamo sulla variante Appia, code all'altezza di Formia in direzione del centro città. Chiudiamo con il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia. I treni non effettuano fermata ad Acilia dal 1 luglio al 31 luglio in direzione Cristoforo Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti, dal 1 luglio sono attivi i bus tra le stazioni di Casalbernocchi e di Acilia. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. La tua radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
19: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
20: Sono le 12:01.
0: VRN Radio.
20: VRN, la radio dei numeri 1.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

WRN Radio, your musical companion.

0: Conflitto Venezuela-Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, e entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Nuova aggressione in Cisgiordania. Nelle prime ore del mattino alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione, derubato e dato alle fiamme un ristorante vicino all'università di Al-Zaytuna, a sud di Nablus. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo le autorità locali e il proprietario, i danni sono stimati intorno ai 290.000 euro. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato venerdì 3 luglio. Gasolio avvistato sopra la soglia dei 2 euro al litro in autostrada. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti registrava ieri il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale risalito a 1,820 euro al litro. Intanto, per effetto della tregua ad Hormuz, il prezzo del greggio continua a scendere, barile ora sotto i 70 dollari dopo il record di oltre 120 dollari di 3 mesi fa. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1, si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sono le 13:02.
2: QRN Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time, la classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time,
4: numero 12.

0: your radio station.
1: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
3: Spot.
4: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: Hit time. Numero 7.

0: per la ricerca sulle malattie genetiche rare, per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche, per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete, per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 2.
3: Era un po' di

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il grande raccordo anulare: in carreggiata interna si rallenta per incidente tra Tuscolana e Ardiatina. Ci spostiamo sulla Pontina, qui code per incidente tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina. Andiamo sulla via litoranea, traffico a rilento nelle due direzioni tra Tor Paterno e Trovaianica. Ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi, domenica 5 luglio, è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda tutti i veicoli per trasporto di cose con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Chiudiamo con il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare: per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata ad Acilia. Dal 1 al 31 luglio in direzione Cristoforo Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti, dal 1 luglio sono attivi bus tra le stazioni di Casalbernocchi e di Acilia. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di sicurezza stradale.
0: La strada ti porta ovunque. Verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 14:00. URL.

questo è la fine settimana di VRN. Benvenuti da Ivano Visionà. È il momento di ascoltare quali sono state le notizie più curiose della settimana.

Occhio a chi guida, mi raccomando, guidare con prudenza, attenzione anche alle multe. È sempre brutto prendere una multa. Io adesso c'è toccando ferro e da un po' che non prendo la multa, ma sai, per eccesso di velocità, magari quei chilometro, due, tre in più, oppure perché entri in una zona ZTL, o perché magari parcheggi, ecco, dove è vietato. Certo, dà sempre fastidio. Io immagino il fastidio che ha provato Larry Page, il patron di Google, quando gli è arrivata questa maxi multa per Android dalla Corte Europea, maxi multa da 4 miliardi e 100 milioni di dollari o di euro, ancora di più. Ecco, mannaggia, che poi cosa ha fatto di male Android? Cioè, io Android lo uso costantemente, vabbè, ci avranno i loro motivi. Certo, 4 miliardi di multe, io non ci dormirei la notte.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Vabbè che dai, sono migliorate decisamente le temperature, no, in questi giorni. Ma che belle le immagini che ci arrivano dal passo dello Stelvio, dove lì ha nevicato. No, a noi sembra strano, no? Allora, voglio dire, senti la temperatura di oggi, che è decisamente estiva, piacevole, e lì fa proprio freddo, ha imbiancato tutto, anche, insomma, tutta la montagna, ma anche le strade, tutto bianco, tutto coperto di neve.

0: liscio.
1: Ma non lo so, il mondo è strano, il mondo è molto vario. Poi quando giri il mondo te ne rendi conto come davvero sembra ci siano lontananze che non sono solo chilometriche, ma anche di anni, proprio di centinaia di anni. Quando leggi notizie come questa che arriva dall'Indonesia, dove questa coppia è stata frustata in piazza davanti a tutta la gente, sapete perché cosa avevano fatto? Si erano baciati su TikTok, e non essendo sposati, cioè è vietato pure baciarsi in Indonesia questo, eh? Hey now.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Spot.
2: Forse non salverò il mondo,

Sa, dai, forse sarà una delle trasmissioni dell'estate, dei programmi televisivi dell'estate, perché in estate io voglio vedere queste cose che sono leggere, che non ti richiedono grande impegno mentale. E allora uno dei successi con ottimi dati di ascolto sicuramente è Temptation Island, dove c'è questo, cioè c'è stata la notizia dal momento di Gabriele, questo partecipante che è scappato dal villaggio e ha raggiunto, in preda ad un impeto di gelosia, e ha raggiunto la sua fidanzata, chissà se lo è ancora. You are-

0: No, si parlava prima di tradizioni, di abitudini diverse in giro per il mondo. Anche in Italia c'è un posto che però è diventato anche famoso per questo, un po' turistico, perché da noi è una cosa molto strana, eh? Il bagno Pedocin di Trieste, dove c'è questo muro che separa i maschi dalle femmine. Ecco, chissà come è nato, come è stata inventata sta cosa. Certo, le motivazioni non sono come quelle che troviamo in altri paesi, in altre culture, dove assolutamente deve essere rigida questa cosa, che il maschio non può, altri maschi non possono vedere altre femmine, insomma, magari in costume. No, ma lì forse è un po' così, come prendersi del tempo per se stessi, i maschi da una parte, le femmine dall'altra. Beh, alcuni turisti hanno sfidato il muro del bagno Pedocin e da lì è sorta una lite in questo storico lido dove uomini e donne sono divisi.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
20: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
19: Pure tu sei scemo.
21: Ma io non fumo.
19: T'ho visto guidare senza casco.
22: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
19: Mi sono spiegato?
21: Ai!
19: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
0: Sono le 15:01.
1: 2RN Radio.

io l'ho sempre visto come un'istituzione, sai, di quelle grandi, di quelle che riescono a, come dire, a mettere ordine nel mondo, e sto parlando dell'ONU. Poi in certi casi, certe volte dico, ma davvero, ma cosa serve? Ecco, è importante comunque, è un'istituzione che ha un ottimo fine, quello appunto di far sì che le nazioni si incontrino, che dialoghino, che parlino tra di loro e così via. Peccato che hanno finito i soldi, ecco. Ad agosto l'ONU esaurirà i soldi, le risorse finanziarie, e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. Dicono, insomma, fate una donazione all'ONU perché non si sa più come andare avanti.

E voglio salutare anche tutti quelli che stanno lavorando nei negozi in questo momento, in particolare quelli che stanno lavorando ma in maniera veramente intensa per preparare i saldi che in quasi tutta Italia partiranno domani. Quindi da domani, ecco, c'è anche la possibilità di fare acquisti a prezzi decisamente scontati, trovare quell'occasione e acquistare quella cosina che è da un po' che sei lì che la vorresti, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento, che desideri, hai visto quel capo, lo vorrei ma costa un po' troppo. Ecco, da domani via ai saldi.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Ah, sta cosa è davvero curiosa. E allora ufficialmente è stato assegnato il titolo della migliore pizza d'Europa. Attenzione però, se la volete assaggiare, ecco, non si trova in Italia. E questo ci dispiace, ma naturalmente il pizzaiolo è rigorosamente campano, anzi napoletano, Michele Pascarella, che pensate a un food truck a Londra e per il terzo anno consecutivo, ecco, bisogna andare a Londra, dove si trova Napoli on the Road, questo food truck che conquista appunto per il terzo anno il primo posto della guida delle 50 migliori pizze o pizzerie d'Europa. E vabbè, no, bellissimo, voglio dire, alle spalle di questo food truck londinese dove si mangia la miglior pizza c'è Baldoria di Madrid, anche qui naturalmente un napoletano a gestirla, si chiama Ciro Cristiano, che conferma anche il titolo di migliore pizzeria di Spagna, terzo gradino del podio, occupato da Imperfetto, a Puto alle porte di Parigi, progettato e firmato da Tonino Cogliano e Simone Lombardi. Insomma, ecco, la miglior pizza d'Europa non si mangia in Italia, ma è fatta da italiani. Elizabeth.

Promesso buone notizie, e certo, sì, questa è un'ottima notizia, devo dire, e riguarda il turismo italiano, sì, perché sono usciti i dati da Booking.com, che è andata a analizzare le ricerche effettuate sulla piattaforma tra il 1 di gennaio e il 31 maggio 2026 per quanto riguarda i soggiorni previsti nel mese di agosto, mese, prossimo mese, insomma, agosto di quest'anno. Allora, sapete qual è la nazione, lo stato dove, insomma, tutti vorrebbero andare in vacanza, la destinazione più amata dell'estate 2026? Eccola qua, è proprio l'Italia, sì, da parte dei turisti di tutto il mondo. E a rendere unica l'Italia è quel mix tra patrimonio artistico, culturale, qualità della cucina, città d'arte, spiagge da cartolina, insomma di tutto e di più. Dove trovi un altro posto così? Quindi l'Italia si piazza al primo posto tra le mete preferite per l'estate 2026. Seconda posizione per la Spagna, soltanto terza per la Francia. Salutiamo i cugini francesi. E poi, allora, a seguire Grecia, Croazia, Germania, Polonia, Portogallo, Stati Uniti e al decimo posto il Regno Unito.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: Cesara un bacio, Cesara la speranza, finché Cesara mamma, Cesara la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

chiedere di soli. Meno male, mi consolo perché io sono uno di quelli che dicono mannaggia, poi adesso già il commercialista mi ha passato l'F24 da pagare a breve, quindi il pensiero è sempre quello, uno dice ma e con cosa ci andrò in vacanza? Poi beh, mi consolo perché sono sempre di più gli italiani che vanno a ricorrere a prestiti, finanziamenti per poter fare le vacanze. Pensate che in quest'anno, solo quest'anno 2026, sono stati erogati prestiti e finanziamenti per le vacanze per 170 milioni di euro, che comunque è in calo rispetto allo scorso anno, perché nello stesso periodo i finanziamenti superavano i 200 milioni di euro per andare in vacanza.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Ardiatina e Pontina in carreggiata esterna. Percorrendo la strada regionale Nettonense, un incidente rallenta il traffico altezza Campoleone di Lanuvio nei due sensi di marcia. Sulla strada provinciale Litorania, traffico rallentato con code tra Castelfusano e Campascolano nelle due direzioni. Chiudiamo con il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia. I treni non effettuano fermata ad Acilia dal 1 luglio al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti dal 1 luglio sono attivi bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e di Acilia. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque. Verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.
0: QR.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: meglio di no.
1: Your passion for music.
2: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
3: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
4: Su 24.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
5: VRM Radio. Bellissima.
6: Your radio station. Yeah,

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare, dove si rallenta tra le uscite Ardiatina e Pontina in carreggiata esterna. In via Aurelia un incidente rallenta il traffico, altezza Torri in Pietra nelle due direzioni, percorrendo la strada regionale Nettunense. Per incidente, traffico rallentato, altezza Campolone di Lanuvio, nei due sensi di marcia, mentre sulla statale Pontina coda tratti per traffico intenso tra Pomezia Nord e Castel Romano direzione Eur. Sulla strada provinciale Litorania, traffico rallentato con code tra Castel Fusano e Campascolano nelle due direzioni. Chiudiamo con il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia. I treni non effettuano la fermata ad Acilia dal 1 luglio al 31 luglio in direzione Colombo, dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti, dal 1 luglio sono attivi bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e di Acilia. Da Claudio Veloce, d'Astral Info Mobilità, è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare, dove un incidente rallenta il traffico tra le uscite laurentine da Appia in carreggiata esterna. In via Aurelia, sempre per incidente, traffico rallentato altezza Torri in Pietra nelle due direzioni. Sulla strada provinciale Litorania, traffico rallentato con code tra Castelfusano e Campascolano nei due sensi di marcia, percorrendo la strada regionale Nettunense. Un incidente rallenta il traffico tra Campo Leone di Danubio e Valle Lata Nord nelle due direzioni, mentre sulla statale Puntina, coda tratti per traffico intenso tra Castel Romano e Via di Pratica, direzione Eur. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
4: URL Radio.
5: La classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 12. And he goes.

0: dire.
1: Dai piedi alle tue emozioni con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it.
5: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
6: Spot!
7: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
8: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
7: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
9: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
10: La Croce Rossa è una grande famiglia.
11: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
9: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
12: Diventa anche tu un volontario.
1: Battiti al ritmo delle migliori canzoni dance con VRN Radio.
13: Number 7.

0: Dai un'occhiata alle posizioni in vetta con la classifica Hit Dance. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La classifica Hit Dance, dove la musica elettronica incontra il divertimento. The more you hear it, the more you feel it.
1: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
2: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
3: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
2: Aiutaci.
1: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
4: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
6: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
0: La classifica Hit Dance, dove le hit ballano insieme. Number 2.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la diramazione Roma Sud si sta in coda altezza Grande Raccordo Anulare in ingresso nella capitale. Sul Grande Raccordo Anulare traffico rallentato con code tra Laurentina ed Appia in carreggiata esterna. Sul tratto urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est. Percorrendo la statale Aurelia per incidente traffico rallentato con code tra Castel di Guido e Malagrotta direzione Grande Raccordo Anulare. In via Salaria sempre per incidente code a Montrotondo in prossimità dell'incrocio con via Valpadana direzione Roma, mentre sulla statale Tiburtina traffico rallentato con code tra Tivoli Terme e Villalba nei due sensi di marcia. Da Claudio Valace d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 19:00.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.
6: And he goes.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Pour a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: your radio station.
1: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
0: WRN Radio.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Hit Station.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

ti permette di vedere diversi posti. Provo ad allungare la mano, ad andare dove non arrivano gli occhi. Inseguo le briciole lungo un sentiero in fondo, non so dove mi porti. Provo a spiegarlo da giorni, uccidi neanche te ne accorgi. Per tutte le volte che arriviamo a fare un casino per niente, è stato uno sbaglio e continuare a farlo è l'errore più bello di sempre. Non so spiegarlo quando sei con me, non so cosa

0: romanzo d'esordio di Martina Salvai, Non è vero che in campagna c'è silenzio, edito da Golem Edizioni, ci porta a Torre del Greco, non lontano da Napoli. Qui la giornalista Amanda Sifri, voce narrante iperpensante, indaga su un omicidio con la poliziotta Mara, adatto a chi ama gialli non convenzionali e cittadine dove i segreti incancreniscono nel tessuto connettivo della comunità. La verità si svela pian piano attraverso articoli di giornale, lettere e pagine di diario, con un colpo di scena nel finale.
1: Da leggere. La Fondazione Leo Amici presenta Leo, scritti, massime e definizioni dei componenti dell'essere umano. Un'opera per la tua crescita personale e spirituale che inonda la vita di spiegazioni e senso. Leo Amici svela oltre 100 componenti dell'essere umano. Dal pensiero all'amore, dall'orgoglio alla dolcezza. Offre spiegazioni concrete, perché tocca il cuore. Curato da Carlo Tedeschi e pubblicato dalle Edizioni Dare. Fondazioneleoamici.org.
2: Da leggere.
3: Chi è davvero la donna ritratta nel celebre dipinto di Leonardo? In un intreccio di storia e fantasia prende vita Isabella d'Aragona, emblema di ribellione e protagonista di una lotta per potere e libertà. Fragile eppure indomita e determinata a riscrivere il proprio destino. Dal libro Io sono la Gioconda di Maria Gualtieri, edizioni Il Viandante.
2: Da leggere.
4: Rosso Danubio, Ruxandra Draguescu, Bertoni Editore. Ambientato nel 1984 e nel 1990, parla di un immaginario colpo di Stato nella Romania di Ceaușescu. Un colpo di Stato messo in atto da alcuni funamboli. Ho scritto questo libro prima dell'occupazione russa in Ucraina. Parlo del pericolo della dittatura. L'ho scritto a causa della mia ossessione per la libertà, provando ad immaginare perché un popolo, come il popolo romeno, abbia subito la dittatura.
5: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: URL Radio.
8: Nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio. Londra sta chiamando, venite fuori dall'armadio ragazzi e ragazze e tenetevi forte, perché quest'oggi Zona Rock parte con i Clash.
9: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
10: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Pensate che usciva il 14 dicembre del 1979 London Calling dei The Clash, un album iconico che ha superato i confini del punk affrontando temi di crisi sociopolitica, disoccupazione e allarmi ambientali di quell'epoca che, se ci riflettete un attimo, sono gli stessi di quelli di più di quasi 50 anni fa, no? Non è cambiato nulla. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Siamo qui dopo 7 giorni ancora una volta con la musica rock e pop rock di Zona Rock sulla nostra radio. È la passeggiata che facciamo senza troppi fronzoli su questo genere di musica, in sella a questo genere di musica. In apertura saremo un po' più retro, perché insomma ci va così quest'oggi, e vi porto indietro, pensate, a rispetto al 1979, di 6 anni avanti, però ci andiamo indietro rispetto al presente. 1985, dall'archivio di Zona Rock ho ripescato i Propaganda.

rispolverato Duel 1985, anni 80 che comunque rimangono sempre prepotentemente nelle playlist che ci portiamo dietro, ne sono sicuro anche di questo. Come facciamo al solito i contatti giusti per poter rimanere con noi? 347-51-54690, il nuovo numero WhatsApp di Zona Rock, perché siamo stati sbadati, abbiamo dimenticato a rifare la ricarica e ci hanno cancellato il numero, quindi prendete nota di questo numero se volete messaggiare con noi: 347-51-54690, i social della nostra radio che sono sempre aperti H24, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, nonché il sito della nostra radio da andare a visitare, perché bisogna rimanere aggiornati su quello che accade durante le 24 ore per poter stare attivamente con noi. Quindi il sito internet della radio bisogna andare sempre, insomma, a spulciarlo se volete essere radioattivi, come si diceva una volta. Dal 1985 invece ce ne andiamo al presente, così rimbalzando da un genere di musica all'altro. Quello che abbiamo ascoltato era più pop, adesso ce ne andiamo un po' nel rock che ci piace tanto, perché c'è in giro, ci sono un paio di lavori nuovi degli U2. Sentite un po' questa, Song for the Future.

Senza dubbio accoppiata vincente, Aerosmith, che sono un pilastro della musica rock, e Youngblood, il nuovo che avanza, My Only Angel su Zona Rock. Dicevo, il nuovo numeretto magico per stare con noi, 347-51-54-690, che dovete memorizzare sui vostri smartphone e telefonini. E poi mi sono dimenticato di ricordare le applicazioni della nostra radio, che dovete scaricare per iOS e Android, per portare la nostra musica in giro con voi, nonché sulle nuove automobili c'è l'infotainment, perché non si chiama più autoradio, nel nuovo millennio si chiama infotainment, c'è il tasto web, e quindi se siete fuori dal nostro bel paese potete cercare anche la nostra radio sul web e ascoltare la musica anche senza l'uso degli smartphone e tablet. Io vi porto indietro al 1980, perché con la prossima canzone che stiamo per ascoltare andiamo tanto indietro nel tempo, però lì iniziava davvero una nuova era, perché i sintetizzatori cambiano il suono della notte. E proprio nel 1980 le luci dei club cambiano e nasce un nuovo colore. I sintetizzatori dei Visage trasformano la musica nella nuova new wave elegante e oserei dire anche cinematografica. Sentite un po', Visage 1980.

Dicevo 1980, tondo tondo, con i sintetizzatori dei Visage. Possiamo dire che iniziava davvero l'era anni 80, le atmosfere cambiavano e iniziava anche l'elettronica nella musica. Fate Grey ormai ci ha lanciato per questo Zona Rock di quest'oggi, il numeretto magico nuovo l'abbiamo dato, lo ricordiamo ancora una volta, visto che è cambiato, 347-51-54-690. Mentre gongolavo con la musica dei Visage, stavo dando un'occhiata su internet a una curiosità, perché KFC, Kentucky Fried Chicken, lancia la nuova giacca a sottaceti. La puoi anche bere. Succede che KFC UK ha presentato la Pickle Puffer, una giacca imbottita piena di cetrioli e salamoia con tanto di cannuccia integrata. Un mix tra moda e follia, pensato per accompagnare il nuovo menù Pickle Mania. Il capo, ovviamente, già è diventato virale online, ma non è acquistabile, si può solo provare a vincerlo tramite giveaway su Instagram. Quindi se siete di coloro che, tra quelli che insomma collezionano queste cose strane che fanno le catene di supermercati o magari le catene di ristorazione come KFC, andate su Instagram e cercate di vincere un po' questa giacca con cetrioli e salamoia. Io sto guardando un po' le foto su internet, sono andato a vedere proprio su Instagram KFC UK. Devo dire che è scandalosa dir poco, ma voi riuscireste ad indossare una giacca del genere?

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con i secondi 30 minuti che sono dedicati sempre alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica che alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: Three Sequence. Tre grandi successi, uno dopo l'altro.
1: Fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
0: Three Sequence.

0: la trisequenza di quest'oggi, che come facciamo spesso ribaltiamo i canoni della trisequenza, perché di solito ci andiamo nei classici della musica rock e pop rock, invece, come succede ogni tanto, con grande stupore ce ne siamo andati tutta per i 15 minuti che occupa la trisequenza su Zona Rock, tutta musica contemporanea. Siamo partiti con i Depeche Mode, il nuovo singolo DN, per continuare con i Fontaine DC, It's Amazing to be Young del 2024, per chiudere poi con gli MGK, Cliché, che è anche questo il nuovo singolo di questa band che è ritornata prepotentemente nelle classifiche della musica attuale. Come dico sempre, se volete potete aiutare a stilare la playlist della trisequenza sull'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock, freezonarock@gmail.com. rimanete lì perché tra un po' vi parlo di abitudini nello studio, tra un po' ve ne parlo.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

La macchina del tempo di Zona Rock, la DeLorean virtuale di Zona Rock funziona e direi che funziona anche bene. 1975, i mitici Rolling Stones, Start Me Up, direi intramontabile, no? Possiamo usare questo termine. Stavo dando un'occhiata, come faccio sempre, sul web per condividere delle notizie un po' così frivole con voi tra una canzone e l'altra, e mi sono imbattuto su questo articolo. Secondo una ricerca, studiare con la musica elettronica aiuta a migliorare i voti. Secondo una ricerca dell'University of Colorado, il 75% degli studenti studia con la musica e molti dichiarano un miglioramento nei risultati. Oserei dire che oltre alla musica elettronica ci possiamo anche inserire quella rock e pop rock. Ma il dato interessante è un altro. Secondo un report del College Rover, tra i generi più efficaci per concentrarci ci sono EDM e lo-fi, che sono esattamente le canzoni solo musicali senza testo. Il motivo? La musica strumentale con pochi testi aiuta a mantenere il focus senza distrazioni, facilitando memoria e apprendimento. Adesso io voglio lanciare un sondaggio proprio alla fine di Zona Rock: voi studiate con o senza musica? È una cosa che mi piacerebbe sapere. Intanto, anni 90, i Garbei.

0: come al solito senza regole, back to back anni 90, Guard Beige, Cherry Lips e poi gli Artmas freschi, perché sono usciti da poco, Superstar, che ci portano alla fine di Zona Rock anche per questa settimana. Al solito raccomandazioni di chiusura di Zona Rock, ovvero di andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, per ascoltare il podcast se siete arrivati in ritardo sulla nostra radio, e poi la copertina che vi ritroverete questa settimana sull'IG di Zona Rock, Free Zona Rock, ovvero la copertina dei Rolling Stones, Start Me Up. Appuntamento come al solito rinnovato alla prossima settimana, e voi rimanete qui perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
8: Sono le 22 e 2 minuti.
9: URN Radio.
8: Su Web Radio Network, un'ondata di grande smooth jazz con il jazz e dintorni.
5: Jazz e dintorni con Marco e Del Rey.
16: Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Morgan. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J,
6: un sax che suonerà le note di Beso del Sol, ancora aria di Spagna, anche nel titolo, e proseguiremo con la terza canzone, come annunciato l'altro spagnolo, la musica da Independente, e i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: RN, la radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
2: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni e quindi buon ascolto.

0: Web Radio Network.
1: VRN Radio, la tua radio.
2: Jazz e dintorni.
3: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddie Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

0: Web Radio Network.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz, il contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005. Un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover. Un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax. Un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotz nel pezzo che si chiama Automatic da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima e adesso buon ascolto con la musica.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
19: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
18: Aiutaci a fermare questa vergogna.
20: Sono le 23.
21: VRN Radio.
22: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

Funky Groove. I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

All'interno delle tracce da seguire in quello che è definibile come il viaggio itinerante nel mondo musicale di alternative e contemporary R&B, naturalmente anche un sguardo importante verso i grandi classici del passato in funk and soul. Il tutto prende il nome di Rare Funk Groove. Ciao a tutti, io sono Dedo e Sean Garrett, Pills, Fattory, Axmo, Girlfriend. I'm so-

nome sicuramente avrà modo di dar lustro in maniera prestigiosa di sé nel corso dei giorni a venire, in quanto a noi piace anche questo sorta di scimmiottamento, se così mi suol definire il termine con cui si ispira a Amy Winehouse. In realtà parliamo di Kells, che è originaria di Pittsburgh, ma da qualche anno si trasferisce ad Atlanta in Georgia, e fin da giovane è emersa in ambienti musicali. Ha cantato in cori parrocchiali, in ensemble jazz, iniziando a scrivere canzoni già, pensate, all'età di 13 anni. La sua musica è affascinante, ne è questa una consapevole, diciamo, certezza, un mix di neo soul, jazz e pop con influenze, come so detto, oltre che Amy Winehouse, di cui naturalmente è molto idolatrata anche la sua volontà, appunto, di similare anche nella parte vocale Sarah Vaughan e Badu e Lauryn Hill. L'abbiamo ascoltata naturalmente con Gone, ricordo a tutti voi ascoltatori, lei si chiama Kells.

Classica con i, possiamo dire, Golden Disco Classics, va bene, sì, in poche parole verso quella che è definibile come i grandi classici della musica funk and soul, e il tutto è grazie al repertorio musicale di Rare Funk Groove, e in questa accezione grazie a un gruppo che inizialmente prendeva il nome di Lis Indiana nel 1970. Erano, pensati, figli di due medici, Annapolis e Maryland, componenti principali erano fratelli, quindi Ernesto Orlando, George Jr. e Greg, denominati appunto Phillips, e KJK a demo. Più tardi si unì anche René Dix alla band come vocalist, completa così la formazione degli Starpoint, ascoltati con Bring You Sweet Loving Back.

è indiscutibilmente una figlia d'arte, una famiglia leggendaria. Pensate, lei si chiama Alex Huxley, è figlia di Ernie Huxley, il membro dei mitici Huxley Brothers. Pensate, anche la nonna materna era un soprano e un vocal coach che dedicò al canto classico e educò Alex dall'età di 12 anni, cresciuta tra musica e leggende. Insomma, fin dall'infanzia era circondata con i virtuosismi e le prove degli Huxley Brothers, che rappresentavano una vera e propria masterclass nella e propedeutica nel concepimento della propria adolescenza. L'abbiamo ascoltata nell'ultima fatica, Stripped Down Ends.

0: senti in quell'ora.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Dedo DJ.

Allora, ritorno dopo il famoso tè caldo, dopo l'intervallo di una partita di calcio, quindi stremati, ci siamo riposati, abbiamo ripreso la seconda parte di Rare Funky Groove con un prodotto di battaglia, un masterclass dei fasti degli anni 70, o per meglio dire della fine degli anni 70, che ne era un coinvolgimento in particolare di una band storica dei gruppi funk al centro di, come si suol dire, della scena funk post disco americana che si era stagliata tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80. I Clear, di loro stiamo parlando, nacquero a New York nel 1972, originariamente naturalmente i The Clear, erano denominati come The Jam Band, gruppo di artisti disco. Nel 75, pensate, cambiarono ancora nome in Pipeline, sperimentando un sound un po' diverso e molto più vicino al rock, e pubblicando un singolo, Gatsby Rider, su Columbia, ma naturalmente il successo non fu assolutamente assoggettato rispetto a quelli che erano gli intenti per il quale appunto era nato il gruppo Pipeline, finché praticamente grazie a Patrick Adams e Greg Carmichael nel 79 fusero il proprio intento e ribattezzarono il nome in The Clear, e firmando con Atlantic Records, e nel 1979 ci hanno proposto questo Close to You. Teddy Pendergrass, o per meglio dire Teddy Bear Pendergrass. Close the Door, siamo all'interno del Philly Sound e questa è Rare Funky Groove, e io sono Dedo.

questa è la parte di Alternative che piace, naturalmente si avvicina ai fasti musicali del passato con un qualcosa di condimento di nuovo, però effettivamente poi questa commistione tra i vecchi dettami del vecchio e la innocenza così del nuovo mette a disposizione dei prodotti musicali di un livello importante come questa di Genevieve Johnson. Pensate, è nata nel 1998, è di origini cubane, attualmente vive a Los Angeles, anzi che è spesso è attribuita una parte della crescita evolutiva appunto in Miami. Proviene da una famiglia, madre e nonna, che erano balleline e da cui ha ereditato una forza e consapevolezza corporea e un gusto raffinato per quel che possiamo definire le performance. Head Over Heels, Genevieve.

0: disco semplicemente funk del 1982. Ovviamente ad interpretarlo sono una formazione che è definibile come una storica band funk americana che emerse nella vivace scena musicale di Detroit tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ed in auge sino alla metà del medesimo. Il progetto naturalmente inizia a Detroit negli anni 70 con un nome importante, Hal Hudson and the Soul Partners, fondato da Hal Hudson insieme a Dave Robertson e Kevin McCord. Nel 79, in seguito al passaggio a MCA Records, il gruppo assunse un nuovo nome, One Way Factory, Hal Hudson, e in seguito solo semplicemente One Way. Naturalmente il brano più famoso è quello che abbiamo ascoltato, Could It Pie, che raggiunse la quarta posizione della Soul R&B e la 61esima della Hot 100 di Billboard, tutto nel 1982. Aprite i padiglioni auricolari, e in arrivo Ninja di Heaven.
1: The

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format.

Il suo nome è Malik Perry Flint, noto artisticamente come Black Parry, con nella scrittura appunto del nome del cantante la L e la A sono maiuscolo, perché stanno ad disegnare LA per Los Angeles e AR Arkansas. È un cantante, produttore e polistrumentista originale di Little Rock in Arkansas, attualmente residente in LA, in Los Angeles. Inizia la propria carriera suonando la tromba nelle band scolastiche, per poi autodidatticamente imparare a suonare chitarra, tastiera e bass, basso. Oltre a dedicarsi all'ingegneria e alla registrazione musicale, ha anche lavorato come DJ e ha promosso dei gruppi musicali del genere musicale hip hop. Abbiamo ascoltato Black Parry in Hola Miami.

0: Non potevamo non terminare la nostra rassegna musicale detta vicina ai sound musicali di Alternative Contemporary R&B, se non potevamo non menzionare colui che insomma la fa un po' da padrone adesso in largo e lungo, Chris Brown, nell'ultima fatica denominata Holy Blindfold, un prodotto diciamo molto easy listening, però con quella matrice, quella chiave è soul e R&B che non guasta mai. Questo è l'intento di Rare Funky, quindi roba nuova, alternative contemporary e uno sguardo verso i grandi classici del passato. Grazie per essere stati con noi, alla prossima, ciao!
1: Dedo DJ
2: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
20: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
19: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
20: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
21: Spot.
22: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
23: È mezzanotte e 13 minuti.
2: VRN Radio.
24: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
25: Hey Russian, c'è problema.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Web Radio Network Night. La notte.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Web Radio Network Night, la nostra.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: È l'una,
5: URL Radio.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì. Sta per finire il mese, io già comincio così, ve lo dico. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, sta per finire il mese, ma oggi sai che è una data molto importante, soprattutto per la città di Roma, però certo, in generale, sai, oggi è la festa di Santissimi Pietro e Paolo.
0: Allora facciamo gli auguri a tutti i Pietri e Paoli all'ascolto.
1: Ciao Pietri, ciao Paoli, anche ciao le Paole, le Pietre.
0: Certo.
1: Anche le Pietre.
0: Soprattutto le Sinapret.
1: Sinapret.
0: Allora cominciamo alla stragrande, devo dire, con l'oroscopalo, perché certo, ricordiamo che è sempre importante oroscopare.
1: Anche perché l'estate si sa che è il mese delle oroscopate.
0: Il mese dell'oroscopate.
1: Bisogna oroscopare di più. E questa settimana, perché l'oroscopalo vale per tutta la settimana, il tema che ho scelto è le cose che dici d'estate ma non sono vere. Quindi la bugia estiva preferita di ogni segno zodiacale. Andiamo un po' a spulciare.
0: Poi per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, vi porterò al cinema, ma non vi dico altro. E concluderemo come sempre con hashtag flop and roll, frasi sui muri. Quindi
1: che ci piacciono tanto.
0: Sì, perché sui muri non bisogna scrivere, no. Però se ne trovate...
1: Io avevo detto di sì, ma Alessandra mi ha inibito la settimana
0: non
1: scorsa.
0: Non si scrive sui muri. Anche

0: Comincia ufficialmente il nostro lunedì insieme qui al Comedy Radio Show con Alo e quindi con l'oroscopalo.
1: E andiamo a vedere per ogni segno zodiacale la bugia estiva preferita, perché le cose che diciamo d'estate ma non sono vere è il tema di questo oroscopalo. Partiamo con Ariete. Faccio il bagno subito, poi ci metti 3 ore a entrare. Questo sono io, proprio Ariete, Ariete. Toro, mangio leggero d'estate. Ti vedono con un panino da muratore alle 10:15. Per chi non conoscesse il termine...
0: Beh, allora io sono Toro.
1: Tu sei Toro, panino da muratore, che allora ce lo spieghi tu, qual è il panino da muratore? Un panino...
0: con dentro...
1: Roba
0: pesante. Tipo... cioè una bella parmigiana che già non ha bisogno del pane, ce la butti dentro. Oppure la frittata di pasta dentro al pane, insomma cose così.
1: Dentro al pane, dentro visto con quanta passione.
0: Esatto, oppure roba sott'olio, cose così.
1: Quelli che poi non ti puoi fare il bagno non dopo 3 ore, dopo 3 giorni devi aspettare.
0: Ma tu lo mangi direttamente in acqua e via.
1: Poi Gemelli, ottima idea. Gemelli, quest'anno 0 drammi, ne hai già aperti 4. Cancro, io non mi affeziono. Ti basta un bagnino che ti dice ciao. Leone, eccolo qui il nostro showgirl, showman. Non mi interessa l'abbronzatura, ma ti giri ogni 7 minuti come un pollo allo spiedo.
0: Con i minuti, cioè,
1: col timer sull'orologio,
0: certo.
1: Vergine, quest'anno niente paranoie, hai già controllato la crema solare 12 volte. Bilancia, io non giudico nessuno in spiaggia, guardi tutti come se fossi la giuria di Miss Italia.
0: Che pizza.
1: Scorpione, sono tranquillo, hai litigato con l'ombrellone. Sagittario, quest'estate sto calmo, sei già sparito 2 volte senza dire dove. Capricorno, ecco di qua,
0: vediamo
1: astrale.
0: Un po'.
1: Mi rilasso. Hai portato il laptop anche sotto l'ombrello.
0: Sei no.
1: La stacanovista del comedy.
0: Giuro che quest'anno mi spengo anch'io.
1: Più panini da muratore, meno laptop,
0: esatto,
1: sotto l'ombrellone. Acquario, io non seguo le mode. Hai comprato il costume più strano della spiaggia. E poi pesci, non mi faccio film. Ne hai già scritti 3 nella tua testa.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Abbiamo letto l'oroscopalo di oggi, che vale per tutta la settimana, ve lo ricordiamo. Vediamo se i nostri amici del comedy sono d'accordo con quello che hai detto di ogni segno.
1: D'accordissimo.
0: Chi te l'ha detto a te? Tu selezioni solo i messaggi che
1: io
0: sono
1: seleziono
0: d'accordo.
1: I messaggi che vanno in accordo. Li seleziono io.
0: Io seleziono i messaggi che mi pare.
1: Certo, soprattutto quelli che mi remano contro, ma mi remano in favore. Ecco. E ad esempio Elisa che scrive: sono vergine. Ah, ciao Elisa.
0: Ciao Elisa.
1: Che poi se ne salutiamo uno e dobbiamo salutare tutti.
0: Certo.
1: Quindi ciao Elisa.
0: Ciao Elisa, che è vergine.
1: Che scrive: sono vergine. Non facciamo. Mi ha guardato Ale.
0: Mi
1: hai guardato con una faccia.
0: Ma perché devi essere?
1: Dobbiamo andare proprio allo stato becero. Invece noi siamo un comedy raffinato.
0: Ti ho guardato per attenzionare al fatto che tu non dovessi fare questa cosa che stai facendo.
1: No, devo dire che in un momento in cui io vado ad oroscopare i segni zodiacali, mi scrivono sono vergine, vado un po' in confusione. Però Elisa scrive: sono del segno della vergine.
0: Sì.
1: Ho detto quest'estate zero paranoie. Ho già controllato la crema solare 18 volte. Credo che la crema ora abbia paura di me.
0: Ma la crema è sempre
1: che puoi controllare
0: quella.
1: Cosa?
0: Non lo so, forse è la scadenza.
1: Oppure il livello, sai, 30, 50, 15.
0: Settimana scorsa sono tornata a casa con delle strane macchie. Non capisco. Capivo come mai.
1: Non capivo come mai. Dove l'hai preso? A Cagliari?
0: Non lo so. Credo che perché la crema fosse scaduta. È probabile. Quindi sì, controllate le creme, a prescindere se siete vergini
1: perché
0: o meno.
1: Perché sai che succede a livello di vergini, no?
0: Sì.
1: Perché uno prende la crema solare e la compra nel 2012.
0: È vero.
1: E non è che tu nei due mesi estivi la finisci. Anche perché poi, una volta che ti sei abbronzato, magari uno dice: vabbè, oggi non la metto, dai, comunque mi sono. E quindi quella però scade, non
0: mettete
1: è che dura 8
0: sempre
1: anni.
0: La crema, mi raccomando.
1: Sempre.
0: Comunque, che ti volevo dire? No, poi tra l'altro non so dove ho letto che andrebbe cambiata ogni 6 mesi, quindi ogni stagione. Alla fine,
1: una volta
0: ogni
1: che
0: anno,
1: l'apri si può deteriorare. A meno che non ve la mettiate d'inverno, che andate in montagna.
0: Niente,
1: però.
0: È diventato un
1: per il, per il sociale.
0: Esatto. Andiamo a chi è il prossimo?
1: Marco, ciao Marco, che scrive: sono Sagittario. Ho detto che quest'estate sto calmo. Sono già sparito 2 volte e non so nemmeno io dove sono finito. Marco, se vuoi, come si dice, attiva il navigatore.
0: Paro a come hai scritto tu, praticamente. Cioè, come l'hai detta tu, lui ha seguito alla lettera.

Dall'oroscopo alla rubrica strano ma vero, tra poco cose assurde che però realmente accadono, sono accadute o esistono, sono esistite, insomma l'appuntamento con le cose bizzarre del comedy radio show, quindi non muovetevi da lì perché tra poco vi porto al cinema. Dreams are only made up in her head.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: The more you hear it, the more you feel it.

0: Strano ma vero, la rubrica che ci racconta cose assurde che però realmente accadono, tipo il film al bagno. Cioè, aspetta, mi spiego meglio. Andiamo al cinema.
1: Sì.
0: Ok, siamo in Svizzera.
1: Sì.
0: Chi ama il cinema conosce bene, no? Quella sensazione di quando il film è nel momento più importante, però bisogna andare al bagno non nella
1: come
0: pausa.
1: Come no? Oh mamma. Lo sai che mi è successo?
0: Veramente?
1: Qualche giorno fa con il film nuovo di Steven Spielberg, Disclosure Day.
0: Sì.
1: Che me la stavo facendo sotto.
0: Sì.
1: Però stava finendo il film.
0: Ti ringrazio per questo
1: dettaglio. No, voglio condividere. Visto che tu mi parli di questo. Me la stavo facendo sotto e ho aspettato il finale. Non riuscivo.
0: E te la sei fatta addosso.
1: Quasi. Meno male che il bagno era vicino e
0: allora,
1: era svolto libero.
0: Se tu fossi stato in Svizzera saresti stato molto contento, perché alcuni cinema hanno infatti installato degli schermi direttamente sul pavimento dei cessi, si può dire, dei bagni,
1: dei
0: servizi igienici. In pratica, mentre gli spettatori si allontanano dalla sala, il film continua a essere trasmesso in tempo reale anche in bagno, e quindi non ti perdi niente nemmeno.
1: Bello, è una bella idea. Bravi svizzeri.
0: Non lo so, nel senso che il tragitto dalla sala al bagno
1: bisognerebbe capire se nel corridoio se nel corridoio c'è un altro schermo, però come fai?
0: Comunque l'idea arriva da alcune strutture di fascia alta, ovviamente. Sì. Parliamo di cinema importanti, dove hai visto che adesso si può andare, non mi ricordo dove.
1: Ma perché
0: cinema...
1: esiste una fascia bassa in Svizzera? Io non me la immagino la fascia bassa Svizzera, sono tutti ricchi, tutti.
0: Non può darsi.
1: Non lo so.
0: Non so se hai sentito di quei cinema dove ci sono i letti.
1: Come no?
0: Cambiano anche le lenzuola.
1: Sì, sì.
0: Ma io dico no. Ma
1: però sdraiato io dormirei.
0: No, ma più che altro te lo guardi a casa tua il film
1: certo,
0: a letto, no?
1: Però vuoi mettere con tutta la sala, lo schermo enorme a letto.
0: Sì, però c'è anche altra gente sdraiata lì con te. A me non mi piace.
1: Può uscire anche qualcosina di piccantino.
0: Ma smetti. Vabbè, comunque la domanda secondo me è un'altra. Cioè, non se l'idea sia buona o meno, perché sembra una buona idea, ma se siamo davvero arrivati al punto di non riuscire a staccarci dallo schermo nemmeno per andare a fare la pipì, dai su.
1: Però io ho pagato il biglietto, voglio vedere il film.
0: Ho capito, se sei incontinente non è un problema, no?
1: Ma allora si fa come si fa tipo in macchina quando fai lunghi viaggi, ti porti una bottiglia.
0: Dovete sapere che Alo fa in continuazione la pipì. Questo era un dettaglio importante per la vostra esistenza.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: Sono le 2:00.
4: RN Radio.
5: The Calming Radio Show.